0: Mentre cerco di, come dire, non lo riesco a dire infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
1: Sì, io ti osservo ed è bellissimo, no, se voi poteste
0: oggi,
1: vedere.
0: Cioè è solo lunedì, capito?
1: Ma no, poi prende la rincorsa.
0: Il gambero pistola
1: che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
0: Mi ha veramente schioppato veramente.
1: Il culturista dei mari.
0: E andiamo ai messaggi, Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte, il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela, io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo, se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce...
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
1: Ma meno male,
0: sarebbe
1: un gatto pacifico.
0: Però, pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
1: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
0: Sì, no, io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
1: Da un pugno all'aria? Certo.
0: E quindi sei talmente. Cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
1: No, perché dai un pugno all'aria e viene uno scopo. Pum.
0: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
1: Tu stai dormendo.
0: Me non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
1: Lo sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte pum, viene svegliato.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Ma l'avevamo detto noi, no? Sì. Che il gambero pistola faceva ridere. A me ha fatto riderissimo.
1: Mo' è pistola.
0: Forse fa meno ridere a chi lo incontra, cioè agli avversari, alle prede.
1: E beh, comunque, con questo pugno, questa chela più che pugno. Boom!
0: Il pugnella. Oddio mio.
1: La pugnella.
0: Dobbiamo troppo chiudere questo argomento perché
1: sì.
0: Come vedi, finiamo sempre
1: lasciamo
0: male.
1: Lasciamo andare il gambero pistola.
0: Sì,
1: ciao.
0: Lasciamo stare. Basta.
1: Vai a sbattere le acque degli oceani, vai.
0: Da un'altra parte. E tra poco hashtag flop and roll.
1: Sì, hashtag flop and roll, momento romantico ma anche cinico, anche di verità, ovvero le frasi che troviamo scritte sui muri che regalano verità incredibili.
0: Grandi verità.
2: Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto. Quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto. È che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

sé, riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Radio Station BTSN.

0: radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
2: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità. Ciniche, ma ciniche in senso buono.
1: Ciniche ma reali.
2: Raccontano la verità, la realtà.
1: Cominciamo con: dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
2: Verissimo. Fedelissimi sempre,
1: sì, sì. Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
2: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
1: Goditi ogni momento con me perché un giorno ti bloccherò.
2: Amara verità.
1: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
2: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
1: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
2: Vero.
1: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè, chiaro, questa è proprio
2: questo,
1: una
2: siamo
1: legge
2: in tanti, sì,
1: scritta.
2: Sì, sì.
1: Chi è causa del suo mal non rompesse il cap. Cioè, proprio
2: anche questo.
1: Cioè, sì, arrangiati. Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare.
2: Sono d'accordo anche con questo.
1: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Questa sono io totale.
2: Sì.
1: Ma non parli mai?
2: Così.
1: Forse sei tu che parli anche troppo.
2: Ah, ok.
1: Cioè,
2: sì,
1: non parli mai? No, forse
2: logorroico
1: sei tu
2: contro
1: devi stare un po' zitto.
2: Sì. Sto

0: il nostro Comedy Radio Show, finisce il nostro sabato insieme e finisce tutta l'intera settimana in compagnia anche del nostro Alo. Abbiamo finito.
1: Possiamo andare. Beh, certo, però io so che domani riposo. Ma è vero, perché ma guarda, la lacrima si ritira subito, perché so che poi lunedì siamo di nuovo qui.
0: L'ho vista scendere, fare e ritirarsi. Bene. E quindi pausa domenicale, torniamo lunedì più forti di prima, più forti di sempre. E
1: tra l'altro, scusami Ale, oggi è il
0: Oggi è il giorno 20. Oggi è 20.
1: Quindi vuol dire che 20. Lunedì oggi è
0: sapevamo che oggi era 20.
1: Ma lunedì sarà già estate. Adesso siamo perché poi ha visto l'estate, a volte inizia il 20, a volte il 21, comunque.
0: L'estate sta arrivando.
1: E quindi ufficialmente
0: Alo non se ne
1: va. La prima settimana ufficiale d'estate.
0: Io mi dispiace per voi che non potete vederlo.
1: Il balletto, ho fatto
0: uno. Potete solo ascoltarlo, ma il parabarabappa era un
1: movimento anche a bacino.
0: Sì, incredibile. Me lo puoi rifare fuori onda?
1: Fuori onda lo faccio con la gambetta.
0: Ok,
1: proprio.
0: Allora salutiamo che io devo andare a vedere il movimento di bacino di Alo. E vi salutiamo e torniamo lunedì con il mitico Muove la colita Alessandro Bisogni.
1: E torniamo sempre lunedì con la colita, ovvero Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima. Sono

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
4: Sono le 3:59.
5: URL.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. In questo sabato italiano 20 di giugno sta per arrivare l'estate, cari amici. Io spero che durante questo weekend abbiate la possibilità di andare al mare, andare in montagna, comunque di rilassarvi e di assaporare quest'estate che dal punto di vista meteorologico è già arrivata da un bel pezzo. Dal punto di vista invece del solstizio, così dicono quelli bravi, sta per arrivare, ci siamo e domani. Tra poco parleremo di nostalgia italiana, perché parte anche un po' dell'estate. Quanti di voi hanno ancora a casa l'enciclopedia? Ecco perché è arrivata quella online e praticamente l'ha scalzata. Andremo in tavola, andremo a Napoli anche per parlare di sugo alla genovese, poi l'agenda con i compleanni, con gli onomastici e il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Diamo il via al sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati in questo 20 di giugno, cari amici. Beh, iniziamo questo nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Fausto. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Francesca, ben trovata.
0: E iniziamo come sempre con un po' di date, di agenda. Quindi vediamo quali sono le date e le annate che hanno segnato la storia in questo 20 di giugno nella storia d'Italia.
1: Allora, non è proprio nella storia d'Italia, ma in tutto il mondo, nel 1975 esce nelle sale Lo Squalo.
0: Wow, Jaws, conosciuto, esatto, anche per quella corona sonora taram, ta ta ta ta ta ta ta ta, che tutt'oggi ascoltandola, non so voi, ma a me mette un po' di inquietudine.
1: Esatto. Nel 1978 invece l'Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Nel 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline Anonimo Italiano, cantautore, Gianni Fantoni, conduttore radiotelevisivo e imitatore, Luigi De Magistris, politico ed ex sindaco di Napoli, e Daniele Verde, calciatore.
0: Dai compleanni invece andiamo agli onomastici.
1: Gli onomastici oggi festeggiamo Sant'Ettore, San Silverio e San Lucano.
0: Quindi mi raccomando, ricordatevi, se avete delle persone che si chiamano Ettore,
1: Silverio e Lucano,
0: mi raccomando, fate gli auguri di buon onomastico. Ultimo, ma non meno importante invece,
1: il proverbio del giorno: biondo ondeggia di giugno il grano, pronto sta il contadino con la falce in mano.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: VRN Radio.

0: Ma che so di caffè?
1: Sono tanti i vostri messaggi, come sempre. Oggi abbiamo scelto quelli nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi i primi messaggi del weekend. Abbiamo scelto quelli di Marco e di Silvia, giusto Fausto?
2: Cinzia. Marco, Cinzia.
1: Spero che mi perdonerai,
2: ma
1: Cinzia.
2: Ma sicuramente. E li salutiamo e ovviamente, come sempre, li ringraziamo per averci scritto. Marco ci dice che andò a vedere il film Lo Squalo appena uscì al cinema e da allora si è appassionato allo studio di queste meravigliose creature.
1: Ora, meravigliose quanto inquietanti. Esatto. Meno male che in Italia comunque sembra esserci soltanto la verdesca, non ce ne siano ad esempio quelli bianchi, squalo bianco, che appunto è quello che è protagonista di questo film.
2: Esatto. Mentre Cinzia si ricorda che quando uscì Anonimo Italiano e pubblicò il suo singolo E Così Addio, pensò che fosse una trovata di Claudio Baglioni per tenere sulle spine i suoi fans, ma poi capì che era soltanto un cantante che voleva imitarlo. Molto bene, tra l'altro, perché il timbro vocale era lo stesso, non so se ti ricordi.
1: No, non ricordo, però insomma ci vuole grande studio e grande impegno per replicare una voce come quella di Claudio Baglioni.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Bellissima. Più la ascolti, più la senti.

Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ben ritrovati quando arriva un momento di nostalgia, nostalgia italiana. Vorrei farvi una domanda, ma a casa vostra voi avete ancora l'enciclopedia? Perché con l'arrivo del web, dell'intelligenza artificiale, insomma dei mezzi potentissimi dell'internet, ormai l'enciclopedia e molte di quelle che abbiamo a casa sono diventate obsolete. Però noi vogliamo fare un revival, un salto indietro nel tempo e parlare di quelle pagine che andavamo a sfogliare e non finivano mai. Restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Stay.

0: questo è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Oggi, visto che è weekend, noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ripetilo un'altra volta, cogliona. Siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, il sabato ci prende un piccolo momento di nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e portiamo con noi dei ricordi, delle emozioni. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo dell'enciclopedia, perché è un qualcosa che purtroppo o per fortuna è diventato sempre più a portata di mano con Wikipedia, con i telefoni. Però che fascino ha, o che fascino aveva l'enciclopedia, quella grossa, quando dovevamo scoprire il significato di qualcosa e dovevamo per forza usare lei, quando non c'era Google.
1: Esatto, negli anni 50, 60, 70, fino a metà degli anni 90.
0: Ma anche negli anni 2000.
1: Nei primi anni 2000, fino all'avvento di internet, l'unico modo appunto era quello di appoggiarsi alla sana e vecchia enciclopedia, questi tomi pesantissimi,
0: mamma mia,
1: spesso pieni di polvere, che stavano lì, ma alcune volte, come ad esempio la mia, erano di anni molto passati. Io ne avevo una del 56.
0: Sì, che magari non erano neanche aggiornate, quindi c'erano delle cose che oggettivamente non è che potevi cercare lì il significato. Non sapevano tutto, perché i tempi si vanno ad evolvere.
1: Esatto, quindi c'era la Jugoslavia come nazione ancora intera, c'era l'URSS ancora tutta quanta intera, quindi più che altro era la problematica per quanto riguardava la geografia politica, geografia fisica e tutto il resto di quello che poi sono andate, causa le varie insurrezioni e tutto il resto, a modificare un po' l'Europa.
0: Ma banalmente, su un'enciclopedia degli anni 90 non c'era il World Wide Web, non c'era internet, non c'era il telefono, lo smartphone, però c'era una magia che forse oggi, con appunto lui, l'internet, abbiamo perso, sempre parlando di enciclopedia.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
3: La tua radio.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: VRN Radio, la tua radio.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: Sono le 4 e 59 minuti.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: parlando di enciclopedia in questo sabato di verdi, bianchi e rossi, beh, sono tanti messaggi vostri che ci sono arrivati, tanti ricordi, tante emozioni legati proprio a questi tomi che, come abbiamo detto prima, sono pesanti, erano pesanti, perché io ho parlato spesso con tante persone che, cambiando casa, dell'enciclopedia, visto che tutto ormai è su internet e su ChatGPT, sull'intelligenza artificiale, ormai non serve più aprire l'enciclopedia, sfogliare pagina dopo pagina dopo pagina. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Bernardo e Giuseppe, che salutiamo e ringraziamo per averci
0: mandato. Ciao Bernardo e ciao Giuseppe.
1: Bernardo ci dice che mentre parlavamo dell'enciclopedia cartacea gli è tornato in mente proprio l'odore della sua, che ancora però conserva gelosamente sopra uno scaffale. Mentre Giuseppe si ricorda che alle scuole medie, quando si riunivano per studiare, ognuno di loro portava la propria enciclopedia.
0: Spero non nello zaino, perché insomma era parecchio pesante, assieme ai libri, il diario, l'astuccio. Cioè, l'enciclopedia nello zaino, come fa fare, come si chiamano, i muscoli delle spalle, il trapezio.
1: Il deltoide,
0: il
1: trapezio.
0: Esatto.
1: E dice che ognuno, chi aveva l'enciclopedia più aggiornata, si vantava per una settimana, come se avesse vinto un premio.
0: Ah, vabbè, adesso non so quali premi si potrebbero vincere. Chi ha l'ultima intelligenza artificiale, chi ha l'ultima versione di ChatGPT, va.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more

Sabato italiani, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, e vi portiamo in una delle città più belle di Mare d'Italia. Si va a Napoli perché c'è un sugo, c'è un condimento che fa veramente girare la testa agli amanti delle cipolle. Poi fa girare la testa anche a chi non ama le cipolle, ma quello in un altro senso, con la pasta o con la carne, è di sugo alla genovese che vi parliamo. Restate con noi.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: The more you feel it.

0: feel the tears all falling down on my cheek.
1: Oggi andiamo in una delle città più belle d'Italia. Andiamo in un golfo meraviglioso, si va a Napoli, perché parliamo di in realtà è una pasta, però può essere secondo me anche un modo in generale di cucinare anche la carne. Do il bentornato a Fausto e andiamo a Napoli per parlare di pasta alla genovese.
2: Ciao Fra, allora sì, ecco, la pasta alla genovese, il sugo alla genovese, tutti diranno viene da Genova, e invece no, è napoletano. Ma
1: nonostante il nome sia ingannevole, in realtà è made in Naples.
2: Esatto, una delle varie origini potrebbe essere perché in quel periodo, il XIV secolo, c'erano molti mercanti di Ginevra. Allora, Ginevra in francese è Genevoise, Ginevrini, Genevoise.
1: Quindi genovese, perché esatto, anche poi i napoletani hanno una tendenza, esatto, a storpiare tante, in meglio, in bello, tante parole che vengono dall'estero e poi a farle proprie del loro linguaggio, anche in tavola, quindi vale questa cosa.
2: Esatto, quindi questa la caratteristica principale di questo sugo è l'uso abbondante di cipolle che vanno molto ben bollite,
1: amalgamate
2: fino a che diventano una crema dolce molto saporita, a cui viene unito il manzo, come di solito, o il muscolo, il girello, il cappello del prete. Viene cotto anch'esso lentamente fino a diventare tenerissimo e facilmente sfilacciabile. Quindi ovviamente va messo con pasta corta, perché così entra meglio nel, diciamo,
1: Nella penna rigata, sottolineiamo rigata.
2: Assolutamente rigata. E ovviamente così si può assaporarne meglio il gusto dolce, ma anche molto deciso, perché tutti questi ingredienti, diciamo, non solo rendono il sugo dolce, ma anche lo rendono anche molto deciso.
1: Però devo fare una piccola postilla, mi raccomando, è per forti di stomaco, nel senso che la cipolla in queste quantità così importanti è buonissima da mangiare, però magari in borsa mettiamo un bel copertore gastrico, o in borsa o in tasca, però il piatto è veramente buonissimo.

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo il sabato, chiudiamo la settimana. Vi ringrazio per dare un contributo speciale con i vostri messaggi. Ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì. Quindi divertitevi, prendete anche un po' di sole e buon weekend da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a lunedì!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: Sono le 6. 2 RM.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 20 giugno. Ariete, è una buona giornata quella che vi attende, vi sentirete allegri e riuscirete anche a fare progetti ambiziosi. Nascono nuovi amori. Toro, con la luna amica non vi sarà difficile organizzare un fine settimana divertente, vi basterà anche la compagnia dei familiari. Sul lavoro ci sono buone opportunità. Gemelli, il programma della giornata sarà noioso o troppo impegnativo, in ogni caso insoddisfacente. La luna vi rende irrequieti. Cancro, potrete godervi una buona giornata, sarete in buona forma e non sentirete il peso degli impegni familiari o professionali. L'amore è sempre in una fase stimolante. Leone, l'amore è la nota più lieta di questo periodo, cresce l'armonia nella coppia, per i single ci sono tante occasioni, cercate di vivere il weekend in semplicità. Vergine, sarà una giornata in cui non riuscirete a stare fermi un solo minuto, avete bisogno di frequentare persone nuove, in amore dovete scacciare i cattivi pensieri. Bilancia, la giornata trascorrerà senza colpi di scena clamorosi, organizzatevi come meglio credete per riposarvi, l'amore è ciò di cui avete bisogno. Scorpione, è il momento di liberarsi dei freni inibitori, Marte vi rende più disinibiti e non perdete occasione per darvi alla pazza gioia. Attenti a non suscitare la gelosia del partner. Sagittario, godetevi Venere, il leone che rende tutti i rapporti sentimentali ricchi di romanticismo e passionalità. Mercurio complica le cose sul lavoro, meglio prendersi una pausa. Capricorno, è la giornata giusta per una partenza, per raggiungere una località di villeggiatura, non badate a spese per trovare la soluzione ideale, l'amore vi sosterrà sempre. Acquario, la giornata sarà piuttosto faticosa, quindi cercate di prenderla per il verso giusto, non tenete il broncio, la luna in Vergine tende ad isolarvi. Pesci, sarete nervosi per tutta la giornata e la compagnia degli altri spesso sarà più un peso che un piacere. In serata accuserete la stanchezza, non fate tardi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7:02.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezion fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della Regione, ad eccezione di code sul raccordo in carreggiata interna all'altezza di Pontina. Mentre su via Tiburtina si sta in coda nelle due direzioni a causa di incidente altezza via Palermo a Villalba. Spostiamoci nel Frusinate, oggi modifiche alla circolazione lungo le strade interessate dalla ciociarissima Woman, con conseguente interruzione della circolazione in diversi comuni coinvolti nel passaggio della gara, come Sora, Brocostella, Posta Fibre, San Donato Valcomino e limitrofi. Mentre a Ceccano, a partire dalle ore 13 di oggi, per consentire lo svolgimento della Straceccano 2026, la cui partenza è prevista alle ore 19 lungo le strade illuminate del centro urbano, attivi i divieti di transito tra cui via Magenta, via Anime Sante. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: ForaSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: Sono le 9:01.
0: URN Radio.
6: You're listening to WRN Radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della Regione, ad eccezione di code sul raccordo in carreggiata interna all'altezza di Pontina. Mentre su via Tiburtina si sta in coda nelle due direzioni a causa di incidente altezza via Palermo a Villalba. Spostiamoci nel Frusinate, oggi modifiche alla circolazione lungo le strade interessate dalla ciociarissima Woman, con conseguente interruzione della circolazione in diversi comuni coinvolti nel passaggio della gara, come Sora, Brocostella, Posta Fibre, San Donato Valcomino e limitrofi, mentre a Ceccano a partire dalle ore 13

0: di oggi per consentire lo svolgimento della Stracecano 2026, la cui partenza è prevista alle ore 19 lungo le strade illuminate del centro urbano, attivi divieti di transito tra cui via Magenta e via Anime Sante. Da Valeria Vernier da Astralinfo Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: Sono le 10.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo in interna si sta in coda tra Ostiense e Roma Fiumicino a causa di incidente, si transita su carreggiata ridotta, mentre in carreggiata esterna si sta in coda altezza Pontina a causa della difficoltà di emissione su via Pontina in direzione Latina. Restiamo sul raccordo in carreggiata esterna, code tra Ardeatina e Appia. Spostiamoci sulla 1 Roma-Napoli, si sta in coda tra il bivio di diramazione Roma Sud e 1 Roma-Napoli e Valmontone in direzione Napoli, mentre su via Pontina traffico intenso tra raccordo e Spinaceto in direzione di Pomezia. Su via Aurelia si sta in coda altezza raccordo e a seguire tra Malagrotta e Castel di Guido, sempre in direzione Civitavecchia. Trasporto ferroviario sulla linea FL5 Roma-Pisa proseguono fino al 22 giugno i lavori di manutenzione tra Roma Aurelia e Civitavecchia. Possibili variazioni e limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni treni, alta velocità intercity e regionale. Previste corse con bus per alcuni treni. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. In questo sabato italiano 20 di giugno sta per arrivare l'estate, cari amici, e io spero che durante questo weekend abbiate la possibilità di andare al mare, andare in montagna, comunque di rilassarvi e di assaporare quest'estate che dal punto di vista meteorologico è già arrivata da un bel pezzo. Dal punto di vista invece del solstizio, così dicono quelli bravi, sta per arrivare, ci siamo e domani. Tra poco parleremo di nostalgia italiana perché parte anche un po' dell'estate. Quanti di voi hanno ancora a casa l'enciclopedia? Ecco perché è arrivata quella online e praticamente l'ha scalzata. Andremo in tavola, andremo a Napoli anche per parlare di sugo alla genovese, poi l'agenda con i compleanni, con gli onomastici e il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: diamo il via al sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati in questo 20 di giugno, cari amici. Beh, iniziamo questo nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Fausto. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Francesca, bentrovata.
0: E iniziamo come sempre con un po' di date, di agenda. Quindi vediamo quali sono le date e le annate che hanno segnato la storia in questo 20 di giugno nella storia d'Italia.
1: Allora, non è proprio nella storia d'Italia, ma in tutto il mondo, nel 1975 esce nelle sale Lo Squalo.
0: Wow, Jaws, conosciuto anche per quella corona sonora taram, ta ta ta ta ta ta ta ta, che tutt'oggi, ascoltandola, non so voi, ma a me mette un po' di inquietudine.
1: Esatto. Nel 1978 invece l'Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Nel 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline Anonimo Italiano, cantautore, Gianni Fantoni, conduttore radiotelevisivo e imitatore, Luigi De Magistris, politico ed ex sindaco di Napoli, e Daniele Verde, calciatore.
0: Dai compleanni invece andiamo agli onomastici.
1: Gli onomastici oggi festeggiamo Sant'Ettore, San Silverio e San Lucano.
0: Quindi mi raccomando, ricordatevi, se avete delle persone che si chiamano Ettore,
1: Silverio e Lucano,
0: mi raccomando, fate gli auguri di buon onomastico. Ultimo, ma non meno importante invece,
1: il proverbio del giorno: biondo ondeggia di giugno il grano, pronto sta il contadino con la falce in mano.

0: gossip.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.
8: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio. WRN Radio.
10: La tua radio.

0: Sono tanti i vostri messaggi, come sempre. Oggi abbiamo scelto quelli nel sabato di Verdi Bianchi Rossi, quindi i primi messaggi del weekend. Abbiamo scelto quelli di Marco e di Silvia, giusto Fausto?
1: Cinzia. Marco, Cinzia.
0: Spero che mi perdonerai, Cinzia.
1: Ma sicuramente. E li salutiamo e ovviamente, come sempre, li ringraziamo per averci scritto. Marco ci dice che andò a vedere il film Lo Squalo appena uscì al cinema e da allora si è appassionato allo studio di queste meravigliose creature.
0: Ora, meravigliose quanto inquietanti. Esatto. Meno male che in Italia comunque sembra esserci soltanto la verdesca, non ce ne siano ad esempio quelli bianchi, squalo bianco, che appunto è quello che è protagonista di questo film.
1: Esatto. Mentre Cinzia si ricorda che quando uscì Anonimo Italiano e pubblicò il suo singolo E Così Addio, pensò che fosse una trovata di Claudio Baglioni per tenere sulle spine i suoi fans, ma poi capì che era soltanto un cantante che voleva imitarlo. Molto bene, tra l'altro, perché il timbro vocale era lo stesso, non so se ti ricordi.
0: No, non ricordo, però insomma ci vuole grande studio e grande impegno per replicare una voce come quella di Claudio Baglioni. What's

0: girl one time.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Cari amici, ben ritrovati quando arriva un momento di nostalgia, nostalgia italiana. Vorrei farvi una domanda: ma a casa vostra voi avete ancora l'enciclopedia? Perché con l'arrivo del web, dell'intelligenza artificiale, insomma dei mezzi potentissimi dell'internet, ormai l'enciclopedia e molte di quelle che abbiamo a casa sono diventate obsolete. Però noi vogliamo fare un revival, un salto indietro nel tempo e parlare di quelle pagine che andavamo a sfogliare e non finivano mai. Restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per un supporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

0: Questo è il sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Oggi, visto che è weekend, noi di verdi, bianchi e rossi, ripetilo un'altra volta, cogliona. Siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati cari amici. Beh, il sabato ci prende un piccolo momento di nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e portiamo con noi dei ricordi, delle emozioni. Do il bentornato a Fausto, ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo dell'enciclopedia, perché è un qualcosa che purtroppo o per fortuna è diventato sempre più a portata di mano con Wikipedia, con i telefoni. Però che fascino ha o che fascino aveva l'enciclopedia, quella grossa, quando dovevamo scoprire il significato di qualcosa e dovevamo per forza usare lei, quando non c'era Google.
1: Esatto, negli anni 50, 60, 70, fino a metà degli anni 90.
0: Ma anche negli anni 2000.
1: Nei primi anni 2000, fino all'avvento di internet, l'unico modo appunto era quello di appoggiarsi alla sana e vecchia enciclopedia, questi tomi pesantissimi,
0: mamma mia,
1: spesso pieni di polvere perché stavano lì, ma alcune volte, come ad esempio la mia, erano di anni molto passati. Io ne avevo una del 56.
0: Sì, che magari non erano neanche aggiornate, quindi c'erano delle cose che oggettivamente non è che potevi cercare lì il significato. Non sapevano tutto, perché i tempi si vanno ad evolvere.
1: Esatto, quindi c'era la Jugoslavia come nazione ancora intera, c'era l'URSS ancora tutta quanta intera, quindi più che altro era la problematica per quanto riguardava la geografia politica, geografia fisica e tutto il resto di quello che poi sono andate, causa le varie insurrezioni e tutto il resto, a modificare un po' l'Europa.
0: Ma banalmente, su un'enciclopedia degli anni 90 non c'era il World Wide Web, non c'era internet, non c'era il telefono, lo smartphone, però c'era una magia che forse oggi, con appunto lui, l'internet, abbiamo perso, sempre parlando di enciclopedia.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore

0: settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: È mezzogiorno.

0: Parlando di enciclopedia in questo sabato di verdi, bianchi e rossi, beh, sono tanti messaggi vostri che ci sono arrivati, tanti ricordi, tante emozioni legati proprio a questi tomi che, come abbiamo detto prima, sono pesanti, erano pesanti, perché io ho parlato spesso con tante persone che, cambiando casa, dell'enciclopedia, visto che tutto ormai è su internet e su ChatGPT, sull'intelligenza artificiale, ormai non serve più aprire l'enciclopedia, sfogliare pagina dopo pagina dopo pagina. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Bernardo e Giuseppe, che salutiamo e ringraziamo per averci
0: mandato. Ciao Bernardo e ciao Giuseppe.
1: Bernardo ci dice che mentre parlavamo dell'enciclopedia cartacea gli è tornato in mente proprio l'odore della sua, che ancora però conserva gelosamente sopra uno scaffale. Mentre Giuseppe si ricorda che alle scuole medie, quando si riunivano per studiare, ognuno di loro portava la propria enciclopedia.
0: Spero non nello zaino, perché insomma era parecchio pesante, assieme ai libri, il diario, l'astuccio. Cioè, l'enciclopedia nello zaino, come fa fare, come si chiamano, i muscoli delle spalle, il trapezio.
1: Il deltoide,
0: il
1: trapezio.
0: Esatto.
1: E dice che ognuno, chi aveva l'enciclopedia più aggiornata, si vantava per una settimana, come se avesse vinto un premio.
0: Ah, vabbè, adesso non so quali premi si potrebbero vincere. Chi ha l'ultima intelligenza artificiale, chi ha l'ultima versione di ChatGPT, va.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più

Siamo nel Sabato Italiani, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, e vi portiamo in una delle città più belle di mare d'Italia. Si va a Napoli perché c'è un sugo, c'è un condimento che fa veramente girare la testa agli amanti delle cipolle. Poi fa girare la testa anche a chi non ama le cipolle, ma quello in un altro senso, con la pasta o con la carne, è di sugo alla genovese che vi parliamo. Restate con noi.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: oggi andiamo in una delle città più belle d'Italia. Andiamo in un golfo meraviglioso, si va a Napoli, perché parliamo di... in realtà è una pasta, però può essere secondo me anche un modo in generale di cucinare anche la carne. Do il bentornato a Fausto e andiamo a Napoli per parlare di pasta alla genovese.
1: Ciao Fra, allora sì, ecco, la pasta alla genovese, il sugo alla genovese, tutti diranno viene da Genova, e invece no, è napoletano, ma...
0: Nonostante il nome sia ingannevole, in realtà è made in Naples.
1: Esatto, uno delle varie origini potrebbe essere perché in quel periodo, il XIV secolo, c'erano molti mercanti di Ginevra. Allora, Ginevra in francese è Genevoise, Ginevrini, Genevoise.
0: Quindi genevese, perché esatto. Anche poi i napoletani hanno una tendenza, esatto, a storpiare tante, in meglio, in bello, tante parole che vengono dall'estero e poi a farle proprie del loro linguaggio, anche in tavola, quindi vale questa cosa.
1: Esatto, quindi questa la caratteristica principale di questo sugo è l'uso abbondante di cipolle che vanno molto ben bollite.
0: Amalgamate
1: fino a che diventano una crema dolce molto saporita, a cui viene unito il manzo, come di solito, o il muscolo, il girello, il cappello del prete. Viene cotto anch'esso lentamente fino a diventare tenerissimo e facilmente sfilacciabile. Quindi ovviamente va messo con pasta corta, perché così entra meglio nel, diciamo,
0: nella penna rigata, sottolineiamo rigata.
1: Assolutamente rigata. E ovviamente così si può assaporarne meglio il gusto dolce, ma anche molto deciso, perché tutti questi ingredienti, diciamo, non solo rendono il sugo dolce, ma anche lo rendono anche molto deciso.
0: Però devo fare una piccola postilla, mi raccomando, è per forti di stomaco, nel senso che la cipolla in queste quantità così importanti è buonissima da mangiare, però magari in borsa mettiamo un bel copertore gastrico, o in borsa o in tasca, però il piatto è veramente buonissimo.

0: wanna type.
1: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo il sabato, chiudiamo la settimana. Vi ringrazio per dare un contributo speciale con i vostri messaggi. Ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì. Quindi divertitevi, prendete anche un po' di sole e buon weekend da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a lunedì!

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir, di fieco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 13.
2: URL Radio.
1: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
3: Numero 12.

0: hear it, the more you feel it.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Hit Time. Numero 7.

0: Radio. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Hit Time! Hit Time! Numero 2.
4: Era un po' di...

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della Regione, ad eccezione di incolonnamenti su via Appia tra via Capanne di Marino e via Nettunense in direzione di Albano. Ricordiamo che domani, domenica 21 giugno, per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale, stop ai mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22. Trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio è parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e Viterbo ed è garantito da bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo. Il servizio tornerà a regolare dal 7 settembre. Mentre sulla tratta urbana, sempre della linea Roma-Viterbo, fino al 6 settembre, le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti resteranno chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: VRN Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, è sabato e quindi siamo in pieno weekend. Noi
0: siamo
1: dopo
0: in pieno
1: il comedy
0: best off.
1: Siamo in pieno best off o il worst off, cioè il peggio del
0: esatto.
1: peggio. E non è peggio, non è peggio, perché abbiamo trovato veramente delle chicche di questa settimana,
0: dai,
1: tra cui la nostra Peppi abbiamo rispolverato dal suo digital detox, dal suo digital house, non lo so. Cosa ci ha raccontato a proposito del Galateo a tavola?
0: Esatto, Peppia, per chi non lo sapesse, è la nostra IA, che si chiama Peppia.
1: Peppia.
0: Esatto, perché lei è un'ignoranza artificiale,
1: esatto.
0: E a modo tutto suo ci racconta cose, tipo che cos'è per lei il Galateo. Tra poco lo scopriamo insieme, anzi lo riscopriamo.

0: Dicevo, vorrei sapere a cosa serve il galateo, perché secondo me a volte ci... come dire, noi esseri umani ci diamo delle regole così, ad cazzum, ma giusto per...
1: Guarda, io c'è una regola del galateo che dice che non bisogna fare scarpetta.
0: Ma che... ma
1: tu,
0: piacere,
1: guarda, ma dai, proprio, ma tu ti arriva il sauté di cozze, tutto
0: non
1: quel brodino.
0: Non l'ha scritto un italiano il galateo.
1: Ma non l'ha scritto uno affamato.
0: Andiamo dalla nostra Peppia.
1: Allora, Peppia, secondo Peppia, le buone maniere non servono a essere educati, ma a non far arrabbiare il cibo. E quindi oggi Peppia, la nostra ignoranza artificiale di fiducia, ci spiega il galateo a tavola, ma non quello vero. Quello
0: che... ignoranza artificiale di fiducia è uno scioglilingua.
1: Sì, infatti ho avuto una... infatti sono sudato. E perché parleremo del galateo che ha capito Peppia, e quindi è molto più pericoloso di quello classico, che già comunque è pericoloso.
0: Certo.
1: La logica di Peppia qual è? Che per Peppia le regole del galateo non servono a essere eleganti a tavola, servono per non offendere i piatti. Quindi secondo lei la forchetta si tiene a sinistra perché è timida.
0: Vabbè.
1: Il coltello non va leccato perché si offende e poi taglia male.
0: O perché potrebbe essere molestia.
1: Esatto.
0: Comunque mi piace questo galateo, posso dire? Più certo. Di quello, vai, vai.
1: Il tovagliolo va sulle ginocchia perché ha bisogno di riposare.
0: Piccolo.
1: Il bicchiere dell'acqua sta a destra perché è più indipendente.
0: Sì.
1: Peppia vede qualcuno, ad esempio, che taglia gli spaghetti, si scandalizza e dice: così li traumatizzi. Gli spaghetti vogliono sentirsi lunghi. Se li tagli, poi non ti seguono più nella forchettata.
0: Beh, chi è che non vuole sentirsi lungo? Giustamente.
1: Ma tutti vogliamo sentirci lunghi,
0: sì,
1: almeno una volta al giorno.
0: Per essere forchettati, vabbè.
1: Bisogna essere lunghi. Allora, Peppia, ad esempio, per Peppia non si parla con la bocca piena perché le parole scivolano. Mm. Non si appoggiano i gomiti sul tavolo perché il tavolo è permaloso.
0: Certo.
1: Non si soffia sulla minestra perché si raffredda emotivamente. Mm. Non si mangia troppo in fretta perché il cibo così si sentirebbe usato. Quando vede qualcuno bere dal collo della bottiglia, Peppia commenta: è come parlare troppo vicino o nelle orecchie, invadente. Quindi per Peppia il galateo non è un insieme di regole, è un modo per non litigare con il pranzo, e secondo lei il pranzo vince sempre.
0: Comunque sempre di educazione si parla,
1: sì,
0: in
1: ma
0: effetti.
1: Ma Peppia è ignorante, mica è maleducata.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: la nostra ignoranza artificiale ci ha spiegato a modo suo che cos'è il galateo. Sì. Posso dire, mi piace molto di più di quello originale.
1: Vedi.
0: E in effetti comunque sempre di educazione si parla. Andiamo a leggere i messaggi.
1: I messaggi sempre in punta di forchette, molto educati, di
0: certo.
1: Francesca e Lorenzo, che salutiamo.
0: Francesca e Lorenzo cosa hanno detto sul sentirsi lunghi?
1: Allora, Lorenzo è d'accordo, Francesca pure. Allora, esatto. Allora, Francesca scrive, dopo aver sentito Peppia, ora quando metto il tovagliolo sulle ginocchia, gli dico pure riposa.
0: Certo, una carezzina.
1: Certo, mio marito mi ha guardata malissimo, ma il tovagliolo secondo me ha apprezzato. Sicuramente una carezzina.
0: Ricordatevi di Ari degli oggetti.
1: Che un po' sembra, mentre Lorenzo scrive, Peppia ha ragione sugli spaghetti. Ieri li ho tagliati e mi è caduto un rigatone dal piatto. Credo che il cibo si sia offeso davvero.
0: Io una volta mi sono permessa, senti qua,
1: io pure
0: dico,
1: l'ho fatto tagliare gli spaghetti.
0: No, ma io
1: volta.
0: Sono una matta, ma senti che ho fatto.
1: Vai.
0: Cioè, proprio sono...
1: Mattacchiona.
0: Sono una mattacchiona.
1: Vai.
0: Ho tagliato i bucatini alla matriciana in una trattoria a Roma, in centro a Trastevere.
1: E ce lo stai raccontando, sei viva, quindi anzi, non se ne sono accorti.

0: classe.
1: Prosegue il nostro best of, il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show. Ma qua che peggio, qua è il meglio del meglio di tutto il comedy. Cioè di tutto il comedy. Anzi, sì, ma sì, che sì. Dico, di tutti i programmi comici del mondo.
2: Io credo che quel talk che abbiamo affrontato lunedì, se non sbaglio, sì, lunedì.
1: Abbiamo conosciuto il gambero pistola.
2: Una roba, un gambero con una chela.
1: Che
2: una delle due.
1: Boom!
2: Che dà le botte all'acqua perché ha una chela da tennista, più sviluppata e più grossa rispetto all'altra.
1: Ecco, tra il gambero che è molto particolare e tra me che, se non sbaglio, era lunedì, ho
2: sì,
1: perso
2: sì, lunedì,
1: proprio le
2: lunedì.
1: Capacità di interloquire col mondo.
2: Ah sì, tra l'altro.
1: Nel descriverlo ne sentirete delle belle. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale, Gambero Pistola. È un animale molto particolare, attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È
0: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
1: Sì.
0: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so, tipo lo snap, ma più
0: praticamente
1: forte.
0: Facendo Funk. Questa cosa.
1: Devo cercarlo subito.
0: Schioppa l'acqua,
1: subito.
0: Capito? Che te spara
1: schioppa
0: via.
1: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
0: Schioppa l'acqua.
1: Comunque la natura
0: fa
1: è incredibile.
0: Un suono così potente da stordirle proprio.
1: Sì.
0: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
0: Certo.
1: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto. Molto più grande
0: lo
1: dell'altro.
0: Lo usa per schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque, come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè, proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
15: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
14: Pure tu sei scemo.
16: Ma io non fumo.
14: T'ho visto guidare senza casco.
17: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
14: Mi sono spiegato?
16: Ai!
14: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
18: Sono le 14 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
19: The Coming Radio Show.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: mentre cerco di come dire, non lo riesco a dire, infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
1: Sì, io ti osservo ed è bellissimo. No, se voi poteste
0: oggi,
1: vedere,
0: cioè, è solo lunedì, capito?
1: Ma no, poi prende la rincorsa.
0: Il gambero pistola,
1: Che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
0: Mi ha veramente schioppato, veramente.
1: Il culturista dei mari.
0: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
1: Ma meno male,
0: sarebbe
1: un gatto
0: bello,
1: pacifico.
0: Però. Pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
1: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
0: Sì, no, bello. Io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
1: Da un pugno all'aria, certo.
0: E quindi sei talmente, cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
1: No, perché dai un pugno all'aria e viene uno scoppio.
0: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
1: Tu stai dormendo.
0: Secondo me non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
1: Lo sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte, pum, viene svegliato.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: Ma l'avevamo detto noi, no? Sì. Che il gambero pistola faceva ridere. A me ha fatto riderissimo.
1: Uè pistola!
0: Uè pistola! Forse fa meno ridere agli, a chi lo incontra, cioè agli avversari, alle prede. Alle prede, alle prede.
1: E beh, comunque, con questo pugno, questa chela più che pugno. Boom!
0: Questo cugno, questa chela pugno.
1: Chela pugno, il chelugno.
0: Il
1: pugniela.
0: Oddio mio.
1: La pugniela.
0: Basta, dobbiamo troppo chiudere questo argomento perché
1: sì.
0: Come vedi finiamo sempre
1: lasciamo
0: male.
1: Andare il gambero pistola,
0: sì,
1: ciao.
0: Lasciamo stare, basta.
1: Vai a sbattere le acque degli oceani, vai.
0: Un'altra parte. E tra poco hashtag flop and roll.
1: Sì, hashtag flop and roll, momento romantico ma anche cinico, anche di verità, ovvero le frasi che troviamo scritte sui muri che regalano verità incredibili.
0: Grandi verità.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Bellissima.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
1: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità. Ciniche, ma ciniche in senso buono, perché
0: ciniche ma reali.
1: Raccontano la verità, la realtà.
0: Cominciamo con: dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
1: Verissimo. Fedelissimi sempre, sì, sì. Sempre.
0: Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
1: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
0: Goditi ogni momento con me, perché un giorno ti bloccherò.
1: Amara verità.
0: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
1: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
0: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
1: Vero.
0: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè,
1: chiaro,
0: è proprio una,
1: siamo in tanti, sì, sì, sì.
0: Chi è causa del suo mal, non rompesse il cazzo. Cioè,
1: anche questo. Cioè, sì,
0: arrangiati.
1: Ci sta.
0: Chi è senza peccato, non ha un cazzo da raccontare.
1: Sono d'accordo anche con questo.
0: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Mm. Questa sono io, totale.
1: Sì, sì.
0: Ma non parli mai?
1: Così.
0: Forse sei tu che parli anche troppo.
1: Ah, ok,
0: cioè,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: parli
1: sì
0: mai? No, forse
1: logorroico
0: sei tu che
1: contro.
0: Devi stare un po'
1: certo
0: zitto.

0: il nostro Comedy Radio Show, finisce il nostro sabato insieme e finisce tutta l'intera settimana in compagnia anche del nostro Alo. Abbiamo finito.
1: Possiamo andare.
0: La lacrimuccia?
1: Beh, certo, però io so che domani è riposo. Ma è vero, perché ma guarda, la lacrima si ritira subito, perché so che poi lunedì siamo di nuovo qui.
0: L'ho vista scendere, fare e ritirarsi. Bene. E quindi pausa domenicale, torniamo lunedì più forti di prima, più forti di sempre. E
1: tra l'altro, scusami Ale, oggi è il
0: Oggi è il
1: 20.
0: Oggi è 20, sì.
1: Quindi vuol dire oggi che 20. Lunedì oggi è
0: cioè in due non sapevamo che oggi era 20.
1: Ma lunedì sarà già estate. Adesso siamo perché poi ha visto l'estate, a volte inizia il 20, a volte il 21. Comunque
0: l'estate oggi sta arrivando.
1: E quindi ufficialmente
0: e Alo non se ne va.
1: La prima settimana ufficiale d'estate.
0: Io mi dispiace per voi che non potete vedere
1: il balletto, ho fatto
0: solo ascoltarlo, ma il parabarapappa era
1: un movimento anche a bacino.
0: Sì, incredibile. Me lo puoi rifare fuori onda?
1: Fuori onda lo faccio con la gambetta.
0: Ok,
1: proprio.
0: Allora salutiamo che io devo andare a vedere il movimento di bacino di Alo. E vi salutiamo e torniamo lunedì con il mitico Muove la colita Alessandro Bisogni.
1: E torniamo sempre lunedì con la colita, ovvero Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra il Grande Raccordo Anulare e Castel di Decima, direzione Latina. Mentre sulla strada provinciale Via di Pratica, sempre per incidente, traffico rallentato altezza Via della Comunella, nei due sensi di marcia. Si rallenta sul litorale romano tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni. Percorrendo Via dei Castelli Romani, a Santa Palomba, un cantiere attivo rallenta il traffico tra Via Cesare Fiorucci e Via della Stazione nei due sensi di marcia, attivo senso unico alternato, prestare attenzione. Da Claudio Valaccia ad Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto ad accompagnarvi anche oggi in questo bel weekend di giugno. Le giornate sono belle, sono lunghe, siamo più felici. I weekend hanno un sapore diverso. Tra poco parliamo di una pizzeria dove puoi tranquillamente entrare da solo, ti puoi sedere. Dopo 5 minuti che stai cenando, arrivano delle persone che decidono di cenare con te, anche se non le hai mai viste in vita tua, a un qualcosa che hanno deciso di inventare in questa pizzeria che sta andando molto bene.

C'è un grande paradosso, no, di questo 2026, che siamo sempre connessi ma spesso ci sentiamo soli, un po' tutti. Per questo motivo una pizzeria in Italia ha deciso di fare un esperimento molto particolare. Ha creato un tavolo speciale riservato esclusivamente a persone che arrivano lì da sole, per mangiare da sole. Non c'è bisogno di prenotazione, non c'è bisogno di appunto presentarti con degli amici, sei da solo e puoi sederti a questo tavolo qui. All'inizio sembrava una follia, poi il tavolo ha iniziato a riempirsi ogni sera, persone che si ritrovano anche senza conoscersi, chiacchierano, ridono, raccontano la propria giornata, la propria vita, no? Qualcuno ha perfino trovato nuovi amici grazie a queste tavolate. La storia è diventata virale perché tocca un tema molto attuale. Ci lamentiamo spesso, no, che le persone non parlano più tra loro, preferiscono farlo tramite telefonino, preferiscono parlare con l'intelligenza artificiale, con ChatGPT, poi però basta creare l'occasione giusta, come in questa pizzeria, creare un tavolo fatto apposta per le persone da sole, e si scopre che la voglia di conoscersi esiste ancora.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more...

Immaginate di tornare dalle vacanze, visto che questo è il periodo dove iniziamo a progettare, no, più che progettare iniziamo a viaggiare, ad andare in un posto, torni a casa tua, magari hai un bel giardino e trovi le tue piante più belle di quando sei partito, il problema è che non avevi chiesto a nessuno di occuparsene, qualcuno l'ha voluto fare semplicemente perché è green e ama il verde. Tra poco vi parlo del vicino misterioso che ha annaffiato le piante di tutte le persone che appunto andavano in vacanza.

Cari amici di The Mag, nei condomini spesso ci si conosce appena, no? Magari ci si saluta in ascensore, si scambiano due parole, ma finisce lì, non si creano queste grandi amicizie, c'è solo rispetto perché abitiamo nello stesso palazzo. In un palazzo però stava succedendo una cosa strana: diverse persone, tornando dopo qualche giorno fuori città, tipo per le vacanze, hanno trovato le piante perfettamente curate, annaffiate, sistemate, alcune addirittura ripulite dalle foglie secche, e nessuno sapeva chi fosse stato a farlo. Per settimane si è parlato soltanto di questo, no? Di questa cosa misteriosa, di questa persona misteriosa, finché un giorno è stato scoperto il colpevole, lo mettiamo fra virgolette perché ha fatto una cosa sicuramente buona per tutti. Un pensionato del palazzo aveva semplicemente iniziato a farlo perché gli piaceva passeggiare nel cortile e vedeva le piante soffrire. Non l'ha postato sui social, non ha fatto delle ricerche, no? Se poteva o non poteva farlo, l'ha fatto e basta. La storia è diventata virale perché ha raccontato una cosa che spesso dimentichiamo. Siamo abituati a sentir parlare di persone che creano ogni giorno problemi su problemi, molto meno di quello che si parla, molto meno invece di quelle persone che risolvono i problemi in silenzio, non cercano neanche l'attenzione, però poi arriva automaticamente se fai questi bei gesti.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: The more you feel it.

fatto una domanda: quando è stata l'ultima volta che avete vissuto qualcosa di bello senza fotografarla, senza pubblicarla, senza far sapere ai follower su Instagram e TikTok che eravate in quel contesto lì? Oggi, soprattutto negli ultimi anni, ecco, abbiamo visto che dobbiamo far vedere tutto il nostro vissuto tramite uno schermo, no? Una cena diventa una storia, un concerto diventa un reel, una vacanza diventa un album da pubblicare. Eppure tra i ragazzi sta emergendo una tendenza molto curiosa: sempre più gruppi organizzano degli eventi con una regola precisa: niente contenuti online, non si devono pubblicare delle foto, non si devono pubblicare dei video, non si deve fare nessuna storia, quello che succede lì resta lì, una specie di ritorno all'esperienza pura. La cosa interessante è che molti raccontano di sentirsi più liberi perché non stanno vivendo il momento pensando a come apparirà dopo, ma lo stanno vivendo e basta. È un fenomeno che sta facendo parlare parecchio perché arriva proprio nell'epoca opposta, quella in cui tutto viene documentato. Forse la vera ribellione di questo 2026 non è pubblicare qualcosa, è pubblicare niente, decidere di non pubblicare assolutamente niente, anche perché alcune delle serate più belle, no, della vita di tutti noi non hanno mai avuto una foto. Sempre

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Si conclude anche la nostra settimana. Ci risentiamo lunedì, se vi va, se vi fa piacere. Fate bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: donne viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio. Percorrendo via Aurelia, traffico rallentato tra Torri in Pietra e Palidoro, direzione Civitavecchia. Si rallenta sul litorale romano tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni, mentre in via Appia un incidente rallenta il traffico altezza Santa Maria delle Mole, direzione Albano. In provincia di Viterbo, nel territorio del Lago di Vico, si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via Valle di Vico, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale accesso al Lago di Vico, nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
4: URN Radio.
5: International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: Ascolterai solo VRN Radio.
1: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di baci.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio

0: coda sulla strada provinciale Maremmana, altezza via di Colonna, nei due sensi di marcia. Da Claudio Velacce da Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 17:59. VRL.

0: Radio.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì. E anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
6: La classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme.
7: Number 7.

0: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
5: Spot. Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
0: La classifica It Dance, il meglio della musica da club.
6: Number 2.

0: Servizio della Regione Lazio, traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Boccea e Cassia in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra Laurentina ed Ardeatina. Percorrendo via Aurelia, traffico rallentato tra Torri in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia, in via Cassia rallentamenti in prossimità dell'incrocio con via della Giustiniana direzione La Storta. Si rallenta sul litorale romano tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni. Ci spostiamo in via Casilina dove un incidente rallenta il traffico altezza Borghesiana direzione Finocchio, mentre in via Appia traffico rallentato a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con la strada regionale Nettunense nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astra, le infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 19.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Docita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRN, VRN. VRN Radio.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un comp-

benvenuti e ben ritrovati. Questa è la Hit Parade History con le classifiche in Italia dei singoli e degli album divise per anni, in cui ascolteremo quei brani che hanno avuto il maggior successo in termini di vendite. In questo appuntamento ci apprestiamo ad un viaggio musicale di un'ora nel 1981. Io sono Pasquale Auletta, insieme a me a curare la parte tecnica c'è Michelangelo. Potete contattarci via mail attraverso le pagine del sito wrnradio.eu. Dunque 1981 e cominciamo con un po' di storia relativa a quell'anno. In ambito musicale, il 2 giugno muore in un incidente stradale a 31 anni il cantautore Rino Gaetano, mentre il 19 settembre Simon e Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Tra gli altri avvenimenti da ricordare l'attentato il 13 maggio mentre attraversa Piazza San Pietro al Papa Giovanni Paolo, che viene ferito gravemente da colpi d'arma da fuoco sparatigli dal terrorista turco Ali Akçay. La scoperta a giugno del virus dell'AIDS, la prima apparizione della Madonna ai veggenti di Medjugorje il 24 giugno. A Londra si sposano Lady Diana e Carlo d'Inghilterra a luglio. Il 1981 viene anche caratterizzato dalla comparsa del personaggio dei videogiochi Mario Bros, che compare per la prima volta nel gioco Donkey Kong col nome di Jumpman, ed anche dalla presentazione del PC IBM 5150, un personal computer che sarà lo standard poi di riferimento negli anni 80 per tutti i modelli PC basati sull'architettura 486. Discograficamente parlando, il 1981 non vide un netto dominatore. Più di una canzone furoreggiò in quell'anno. Parlando di italiani, furono protagonisti principali Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, i Pooh. Tra gli stranieri invece si imposero i Dire Straits, Barbara Streisand, gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, Phil Collins e soprattutto la bambina Nicca Costa, che spopolò un po' dappertutto. Ma cominciamo con la classifica dei singoli più venduti in Italia, dove alla posizione numero 10 troviamo Sharazan di Albano e Romina Power.

Abbiamo ascoltato Sharazan con Albano e Romina Power. Il duo ottenne fama internazionale con questa canzone che in Italia raggiunse il terzo posto della classifica e che giunse in testa alle classifiche di molti paesi non solo in Europa ma anche in America Latina. Saliamo di una posizione, al numero 9 troviamo Tunnel of Love dei Dire Straits, un brano musicale composto da Mark Knopfler che apparve per la prima volta nell'album Making Movies dell'ottobre 1980. Pubblicato come singolo nel 1981, è sicuramente un brano connotato da una forte impronta narrativa, paragonabile a un breve romanzo in musica, in cui vengono trattati temi quali la solitudine, l'incomunicabilità, l'amore come mezzo di evasione dalla quotidianità ed il timore di soffrire. I protagonisti della vicenda narrata nella canzone sono un giovane uomo, una giovane donna, entrambi soli e tormentati nel loro intimo da pene d'amore. Una sera i due si incontrano in un Luna Park e si innamorano reciprocamente. Alla fine della serata tuttavia si separano e tra loro non nasce alcuna relazione amorosa, probabilmente perché entrambi, pur provando sentimenti sinceri, sono frenati dalla paura di soffrire ancora.

so pretty to me, like it always did.

posizione numero 9 abbiamo trovato Tunnel of Love dei Dire Straits, che nella versione a 45 giri, data la lunghezza superiore agli 8 minuti, fu diviso tra le due facciate. Scaliamo ancora una posizione. Al numero 8 troviamo un altro brano italiano, Maledetta Primavera di Loretta Goggi, una canzone con la quale l'artista italiana partecipò al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto dietro Per Elisa di Alice.

0: Maledetta Primavera, che oltre al riconoscimento al festival ebbe un notevole successo commerciale, entrò nella top 10 dei più venduti in Italia nel 1981, rimase in classifica per 14 settimane, aggiudicandosi anche una prima posizione nella settimana del 21 marzo. Alla fine dell'anno quindi il disco della Goggi risultò l'ottavo singolo più venduto del 1981, diventando il maggior successo della cantante, oltre che la sua canzone più conosciuta. Il singolo fu distribuito anche in Germania, dove vendette oltre 500.000 copie, in Francia dove vendette 300.000 copie ed ebbe un ottimo successo anche in Portogallo, Olanda, Svizzera ed Austria. Alla posizione numero 7 invece troviamo Joker Jouer di Claudio Cecchetto, il brano che fu un ballo di gruppo di notevole successo, il cui testo descrive le mosse da eseguire, che fu anche la sigla del Festival di Sanremo del 1981, presentato dallo stesso Cecchetto con Eleonora Vallone.
1: Dormire!

sun.

Sicuramente vi sarete sfrenati sulle note di questa canzone. Il 45 giri vendette 500.000 copie nel primo trimestre dalla sua uscita ed in Italia arrivò al numero 1 della hit parade. In posizione numero 6 invece ancora una band italiana, I Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo, presentata anche questa al Festival di Sanremo di quell'anno, dove si classificò quinta. La canzone, scritta da Pupo, riuscì a riportare in auge I Ricchi e Poveri, che negli ultimi anni risultavano in penombra sulla scena musicale italiana. La popolarità di questo pezzo di fatto superò ogni aspettativa, divenne il singolo in italiano più venduto dell'anno appunto in Italia, dove rimase in cima alle classifiche settimanali per 9 settimane.

0: Perché ti amo, la canzone che consacrò i ricchi e poveri a livello internazionale, avendo larga eco anche nell'America Latina e in tutta Europa. Il brano fu il primo presentato dai ricchi e poveri nella formazione ridotta a tre dopo la defezione di Marino Chiena, che aveva abbandonato il quartetto dopo una lite furiosa con Angela Brambati nel corso delle prove per il Festival di Sanremo, dopo aver scoperto la sua presunta relazione con l'allora compagno di vita di Angela. Abbiamo ascoltato quindi le canzoni dal decimo al sesto posto, dove abbiamo trovato al decimo posto Sharazan di Albano e Romina Power, al nono Tunnel of Love dei Dire Straits, all'ottavo Maledetta Primavera di Loretta Goggi, al settimo Gioca Jouer di Claudio Cecchetto e al sesto Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Noi adesso facciamo una pausa, riprendiamo tra poco con la seconda parte di Hit Parade History.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
8: La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
2: Hit Station.
1: In questo momento su VRN stai ascoltando Hit Parade Story, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
0: Seconda parte di Parade History, abbiamo già ascoltato i brani dalla decima alla sesta posizione, in quinta troviamo Bette Davis Eyes di Kim Carnes, una canzone pop rock dove la Bette Davis citata nel titolo e nel testo della canzone è la celebre attrice Bette Davis, ricordata sia per la sua bravura recitativa sia per i suoi grandi occhi espressivi. Kim Carnes raggiunse con questo brano la vetta delle classifiche di vendita di mezzo mondo.

Questa versione di Kim Carnes è la più conosciuta e ricordata di Bette Davis Eyes, anche in virtù della voce particolare, roca, della cantante statunitense che, nello scandire le sillabe del testo, sembra ricordare sotto alcuni aspetti lo stile di canto di Rod Stewart, o quello più metafisico e mercuriale di Bob Dylan. Noi ci avviciniamo al podio di questa hit parade history relativa al 1981, ma prima ascoltiamo la posizione numero 4, dove troviamo Amoureux Solitaire, il singolo della cantante pop belga Lio, pubblicato nel 1980 ed incluso nell'album di debutto della cantante, l'eponimo Lio.

Ria, Ribeiro, Furtado, Tavares de Vasconcellos, portoghese, naturalizzata belga, questo è il vero nome di Lio, scoperta e lanciata dal celebre gruppo elettronico belga Telex nel 1979, che a 18 anni ebbe un momento di grandissima popolarità a livello internazionale proprio con il brano appena ascoltato. Il suo nome d'arte deriva da un personaggio secondario del fumetto Barbarella, molto popolare in Francia negli anni 60 e 70. Tra un disco e l'altro, Lio si è dedicata anche al cinema con discreto successo. Saliamo adesso sul podio di questa Hit Parade History dedicata al 1981 e sul gradino più basso, in terza posizione, troviamo Woman in Love di Barbara Streisand, estratto come singolo dall'album Guilty, scritta da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees.

Paola Streisand in persona a chiedere a Barry Gibb di scrivere un album per lei e così nacque Guilty, di cui Woman in Love fu il primo singolo. Il brano diventò uno dei più grandi successi dell'artista statunitense, oltre che uno dei suoi lavori più rappresentativi. Nel corso del brano, la Streisand mantiene una nota per oltre 10 secondi nel momento in cui canta i versi I stumble and fall, but I give you it all. La parola all è la nota mantenuta per più di 10 secondi. E raggiungiamo la seconda posizione, dove troviamo Enola Gay, il singolo degli Orchestral Maneuvers in the Dark, il primo grande successo internazionale della band, vendendo 5 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia raggiunge il primo posto in classifica nell'estate del 1981 e diventerà dunque il secondo singolo più venduto dell'anno.

0: In questo momento su VRN stai ascoltando Hit Parade Story, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
1: Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, in sostanza l'alchimia vincente di un sound che bilancia un tormentone strumentale creato dai sintetizzatori insieme ad un drammatico incedere vocale. Una registrazione caratterizzata anche dall'uso non solo di una batteria convenzionale, ma anche dal suono della drum machine che apre e chiude il brano. L'uso degli strumenti elettronici lo rende uno dei primi brani del genere synth pop. Il testo, di stampo pacifista, recrimina lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima dall'omonimo bombardiere statunitense. E siamo arrivati intanto al podio di questa classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1981. Al quinto posto abbiamo ascoltato Better's Eyes di Kim Carnes, al quarto Amoureux Solitaire di Liu, al terzo Woman in Love di Barbara Streisand, al secondo Enola Gay, mentre in prima posizione troviamo On My Own di Nika Costa. Una canzone pop scritta da Leslie Gore e da Michael Gore, incisa originariamente da Irene Cara nel 1980 per la colonna sonora del film musicale Saranno Famosi, ma più nota la versione incisa da Nika Costa l'anno seguente.

0: On My Own. Il testo parla di una persona che cerca di raggiungere il successo ma si deve confrontare con sensazioni contrastanti tra momenti di sconforto e sfiducia. E soprattutto deve affrontare le difficoltà da sola, senza il conforto della persona che ama, che è lontana. Ma quando si sente giù, le basta chiudere gli occhi per vedere il suo amore a cui sussurra «Sii forte per me, dammi una mano». Un brano accompagnato da una melodia piuttosto malinconica che è stato il più venduto in Italia tra i singoli nel 1981. E termina con le note di Nicca Costa anche questa seconda parte di Hit Parade History 1981. Tra poco il podio degli album più venduti in Italia in quell'anno.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: On your radio.
2: In questo momento su VRN stai ascoltando Hit Parade Story, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: Riprendiamo con la terza parte di Hit Parade Story dedicata al 1981 ed andiamo ad ascoltare ora degli estratti dai tre album a 33 giri più venduti in Italia. Cominciamo dalla posizione numero 3, dove troviamo Guilty, l'album pubblicato da Barbara Streisand. In precedenza tre singoli abbiamo presentato Woman in Love, ora invece ascoltiamo la title track Guilty. Un duetto tra Streisand e Gibb, che ha vinto il Grammy Awards per la miglior performance pop di un duo o gruppo con un vocal nel 1981.

Guilty ha raggiunto la terza posizione nella classifica anche Billboard Hot 100. Noi saliamo ancora di un gradino e stavolta troviamo in seconda posizione un album italiano. Strada facendo, che fu il nono album in studio di Claudio Baglioni pubblicato nel 1981. Dal disco registrato in Inghilterra e prodotto ed arrangiato da Gough Wesley, noi ascoltiamo Via.

0: L'album Strada Facendo di Claudio Baglioni ha venduto oltre 1 milione di copie in Italia, rimanendo prima in classifica per 16 settimane. Un capolavoro della musica italiana che contiene 12 canzoni curate in maniera quasi maniacale, che fondono in esse belle melodie e testi accarezzati da una grande tensione emotiva, senza trascurare le ritmiche perfette, accattivanti ed in linea con i tempi. E cominciano proprio da questo grande successo discografico che nel 1981 vince il disco di platino, i bagni di folla e di trionfali concerti negli stadi che scandiranno la carriera di Claudio Baglioni. Passiamo adesso invece alla prima posizione, dove tra gli album più venduti in Italia nel 1981 troviamo Making Movies dei Dire Straits, il terzo album del gruppo con oltre 8 milioni di copie vendute, di cui oltre 700.000 solo in Italia, dove raggiunse la prima posizione mantenendola per 14 settimane, e da cui ascoltiamo Romeo and Juliet.
1: I love

0: Making Movies, il primo disco dei Dire Straits a raggiungere le vette delle classifiche mondiali in Italia, diciamo è stato l'album più venduto in assoluto durante l'anno 1981. Un disco che non invecchia e sta lì nella nostra collezione di vinili in attesa di essere ripescato per il piacere di emozionarsi come una volta e riscoprire che la magia di quelle 7 canzoni è rimasta intatta. E termina qui la Hit Parade History dedicata al 1981, in cui abbiamo ascoltato i 10 singoli più venduti in Italia ed i primi 3 album. Un grazie a Michelangelo alla parte tecnica, potete contattarci via mail attraverso le pagine di wrnradio.eu. Pasquale Auletta vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Hit Parade History.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Spirit and Character di Fay Morrison. Giunti editore. Abbat. La 29enne Jane torna a scrivere dopo un lungo silenzio. Sono pagine febbrili, fogli che sembrano dotati di vita propria e che forse sarebbe più prudente affidare alle fiamme. Tra storia, biografia e invenzione narrativa, l'autrice rende omaggio a una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, restituendoci una Jane Austen viva, sorprendente e inedita. E se la vita di Jane Austen fosse il più bello dei suoi romanzi?
5: Da leggere.
6: Ogni tramonto ci ferma. Lo guardiamo andare e non riusciamo a raggiungerlo. Daniel Muñoz de Julián ha dato un nome a questa malinconia: opacarofilia, l'amore per ciò che finisce. Nel suo Il Sol dell'Orenese, edito da grafe.it, il pittore Claude Lorrain diventa guida in un viaggio tra arte, natura e bellezza fugace. Un libro che si legge come ci si ferma davanti a un tramonto.
5: Da leggere.
7: Ansia, depressione, stress, burnout sono problematiche all'ordine del giorno oggi. Nel libro Agopuntura delle emozioni si scopre come l'agopuntura possa essere un antidoto formidabile per il trattamento di queste problematiche. Agopuntura delle emozioni è un libro del dottor Franco Cracolici, edito da Terra Nuova Edizioni.
1: Da leggere.
8: La Santa Muerte è un culto diffusissimo in Centro America e non solo, una commistione di religione cattolica, tradizioni mesoamericane e santeria afro-cubana. 12 milioni di persone pregano la Santa degli ultimi, dei dimenticati, degli emarginati, che non fa distinzioni di ceto sociale, tra poveri o ricchi. Per lei tutti sono uguali, persone per bene, spacciatori, poliziotti, prostitute, professionisti. Ma da dove trae origine l'immagine dello scheletro vestito che impugna la falce e tiene in mano il mondo? Estetica della Santa Muerte, le radici del macabro, di Luca Della Bianca, Archeios Edizioni.

0: da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
2: Sono le 21 e 6 minuti.
3: URL Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio.

quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare WRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
12: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
13: Sono le 22.
14: URL Radio. Dalla radio alla tua festa. Ogni sabato sera te le suono tutte.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: of you.
1: In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare WRN e portate la nostra musica con voi.
0: Scusa

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

E siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi, cari amici miei, appuntamento rinnovato a domani, stessa ora, stessa radio e ovviamente con le hits del momento. Rimanete con noi, ciao!

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
15: Sono le 23. WRN Radio.
16: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
17: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
1: Spot.
18: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
19: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
18: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
20: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
21: La Croce Rossa è una grande famiglia.
22: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
20: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
23: Diventa anche tu un volontario.
24: È mezzanotte e un minuto.
0: VRN Radio.
24: Web Radio Network Night. La notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Web Radio Network Night, la notte

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corniera.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: È mezzanotte e 58 minuti.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, è sabato e quindi siamo in pieno weekend. Noi
0: siamo
1: dopo
0: in pieno
1: il comedy siamo in pieno best of o il worst of, cioè il peggio del
0: esatto.
1: peggio. E non è peggio, non è peggio, perché abbiamo trovato veramente delle chicche di questa settimana.
0: Dai,
1: tra cui la nostra Peppi, abbiamo rispolverato dal suo digital
0: dal suo sapere,
1: detox,
0: esatto.
1: Dal suo digital house, non lo so. Cosa ci ha raccontato a proposito del galateo a tavola?
0: Esatto, Peppia, per chi non lo sapesse, è la nostra IA, che si chiama Peppia.
1: Peppia.
0: Esatto, perché lei è un'ignoranza artificiale,
1: esatto.
0: E a modo tutto suo ci racconta cose, tipo che cos'è per lei il galateo. Tra poco lo scopriamo insieme, anzi lo riscopriamo. Sulle

0: Prosegue il nostro best of, il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show. Ma qua che peggio, qua è il meglio del meglio di tutto
1: che
0: il comedy
1: bello.
0: Cioè di tutto il comedy, anzi sì, ma sì, che sì. Dico di tutti i programmi comici del mondo.
1: Io credo che quel talk che abbiamo affrontato lunedì, se non sbaglio, sì lunedì,
0: abbiamo conosciuto il gambero pistola.
1: Una roba, un gambero con una chela
0: che schioppa,
1: una delle due
0: l'acqua.
1: Che dà le botte all'acqua perché ha una chela da tennista, più sviluppata e più grossa rispetto all'altra.
0: Ecco, tra il gambero che è molto particolare e tra me che, se non sbaglio, era lunedì, ho
1: sì,
0: perso
1: sì, lunedì,
0: proprio le
1: lunedì.
0: Capacità di interloquire col mondo.
1: Ah sì, tra l'altro.
0: Nel descriverlo ne sentirete delle belle. Tra poco al Comedy Radio Show. I wrote the song as a message for help on behalf of anybody finding themselves.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Peppia, la nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato a modo suo che cos'è il galateo. Sì. Posso dire, mi piace molto di più di quello originale.
1: Vedi.
0: E in effetti comunque sempre di educazione si parla. Andiamo a leggere i messaggi.
1: I messaggi sempre in punta di forchetta e molto educati di
0: certo.
1: Francesca e Lorenzo, che salutiamo.
0: Francesca e Lorenzo cosa hanno detto sul sentirsi lunghi?
1: Allora, Lorenzo è d'accordo, Francesca pure. Allora, esatto. Allora, Francesca scrive, dopo aver sentito Peppia, ora quando metto il tovagliolo sulle ginocchia, gli dico pure riposa.
0: Certo, una carezzina.
1: Certo, mio marito mi ha guardata malissimo, ma il tovagliolo secondo me ha apprezzato. Sicuramente una carezzina.
0: Ricordatevi di Ari degli oggetti.
1: Che un po' sembra, mentre Lorenzo scrive, Peppia ha ragione sugli spaghetti. Ieri li ho tagliati e mi è caduto un rigatone dal piatto. Credo che il cibo si sia offeso davvero.
0: Io una volta mi sono permessa, senti qua,
1: io pure
0: dico,
1: l'ho fatto tagliare gli spaghetti.
0: No, ma io
1: volta.
0: Sono matta, ma senti che ho fatto.
1: Vai.
0: Cioè proprio sono
1: mattacchiona.
0: Sono una mattacchiona.
1: Vai.
0: Ho tagliato i bucatini alla matriciana in una trattoria a Roma, in centro a Trastevere.
1: E ce lo stai raccontando, sei viva, quindi anzi non se ne sono accorti.

0: prosegue il nostro best of, il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show. Ma qua che peggio, qua è il meglio del meglio di tutto
1: che
0: il comedy
1: bello.
0: Cioè di tutto il comedy, anzi sì, ma sì, che sì. Dico di tutti i programmi comici del mondo.
1: Io credo che quel talk che abbiamo affrontato lunedì, se non sbaglio, sì lunedì,
0: abbiamo conosciuto il gambero pistola,
1: una roba, un gambero con una chela
0: che schioppa,
1: una delle due
0: l'acqua.
1: Che dà le botte all'acqua perché ha una chela da tennista più sviluppata e più grossa rispetto all'altra.
0: Ecco, tra il gambero che è molto particolare e tra me che, se non sbaglio, era lunedì, ho
1: sì,
0: perso
1: sì, lunedì,
0: proprio le
1: lunedì.
0: Capacità di interloquire col mondo.
1: Ah sì, tra l'altro,
0: nel descriverlo ne sentirete delle belle tra poco al Comedy Radio Show. Maybe.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Il gambero pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale, gambero pistola. È un animale molto particolare, attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È
0: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
1: Sì.
0: Cioè, ti fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so, no, tipo lo snap, ma più
0: praticamente
1: forte.
0: Praticamente facendo questa cosa.
1: Devo cercarlo subito.
0: Schioppa l'acqua,
1: subito.
0: Capito? Che te spara
1: schioppa
0: via.
1: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
0: Schioppa l'acqua.
1: Comunque la natura
0: fa
1: è incredibile.
0: Un suono così potente da stordirle proprio.
1: Sì.
0: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
0: Certo.
1: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande
0: non
1: dell'altro.
0: Non usa schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque, come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola. Un
1: gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme. The Comedy Radio Show. WRN. Your radio station. Stai ascoltando WRN Radio. WRN Radio. La tua radio.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
4: È 1:59.
5: URL.